vediamo sì. Repubblichi sloini, ordici mille esameni. Se fa un credo mi dolvi sì.